ciò cuore ciò mi si vede corra e fin poi li carre poi li corro si po si che si po vormo e ci te legni vin ande po fecchette un tu tuoi to sas leghe in cento ti roito.

casa vese tanto tiaro, ne lascia con il cirato tuo corpo. Ech kendi maşla katta, deyin azit ben buçuluk mi atta.